0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

0: massimo. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire la più grande leva di integrazione, no ai ghetti, l'informazione torna tra un'ora.
1: Proseguiamo con questa sveglia di martedì 22 settembre, qui su Dimensione Suono Soft, ciao da Laura Buono. A Lecco questo weekend si parlerà di una parola che conosciamo tutti quanti benissimo, ma che ultimamente sembriamo forse usare sempre meno, che è la parola dialogo. Da venerdì 25 infatti a domenica 27 settembre arriva qui a Lecco la tappa conclusiva del Festival Treccani della Lingua Italiana, che quest'anno ha scelto come tema proprio il dialogo tra persone, generazioni, discipline, idee, e in un periodo in cui veramente basta una frase sbagliata per trasformare una conversazione in una guerra, forse non è, direi, un tema scelto a caso. E a Lecco si parlerà di dialogo attraverso la filosofia, la letteratura, la scienza, il diritto, la musica, ci saranno linguisti, filosofi, scrittori e anche appuntamenti più curiosi, come per esempio l'incontro sull'enigmistica con Stefano Bartezzaghi e Paolo Di Paolo. Poi c'è anche la parte che mi piace di più, perché si parte dai ragazzi con laboratori nelle scuole e al Politecnico, perché il dialogo in fondo non è una materia che impari sui libri, no? È qualcosa che impari facendo pratica. E sabato sera poi si cambierà registro, perché arriverà la musica con l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. E la cosa bella è che è tutto gratis e tutto a ingresso libero, quindi 3 giorni per parlare di parole, ma soprattutto per ricordarci che parlare non significa semplicemente avere qualcosa da dire, significa anche lasciare all'altro lo spazio per rispondere.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: Two, ho detto all'italiana, gli U2 con Stuck in a Moment You Can Get Out Of su Dimensione Suono Soft. Tra poco ascolteremo gli amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi, ma credo ancora bella, ancora possiamo godere di questo colpo di coda dell'estate.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger Benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990, tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: www.sumatra.it, in via Sumatra 12 Milano.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
10: Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole tra Piemonte e Lombardia. Aumenteranno solo le nubi sui rilievi del Piemonte tra pomeriggio e sera. E da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio sulla Lombardia.

Lombardia, ma che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature massime saranno stabili o lieve calo solo di qualche grado. Valori infatti che a Milano e a Torino riusciranno ancora a sfiorare i 26-27 gradi. Saranno poi in calo nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film su Dimensione, sono soft. Mentre noi tra poco lasceremo i film e toccheremo la realtà partendo dai ricordi che abbiamo dei lavori fatti in classe tutti insieme per arrivare ai lavori da dover fare insieme in ufficio, perché le due cose sono strettamente collegate e c'è tanto di studio scientifico che lo dimostra.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. C'è una cosa che forse a scuola non ci insegnano abbastanza, che è come stare bene dentro un gruppo. E invece potrebbe essere una delle lezioni veramente più importanti che possiamo imparare, perché poi quel modo di stare insieme ce lo portiamo dietro fino in ufficio. Te lo dico perché Google ha appena studiato 180 gruppi di lavoro per capire che cosa rende davvero efficace una squadra. E la scoperta interessante è che conta meno chi c'è dentro il gruppo e conta invece molto di più come quelle persone lavorano insieme. E sai qual è il fattore decisivo? La sicurezza psicologica, cioè sentirsi liberi di fare una domanda, di dire non ho capito, di proporre un'idea, anche di ammettere un errore senza paura di essere giudicati o messi alla berlina, è quello che fa la differenza. E allora viene naturale ovviamente pensare subito alla scuola, perché il nostro primo vero gruppo di lavoro è la classe. È lì che impariamo una cosa fondamentale, cioè quando sbagliamo davanti agli altri, che succede? Succede che se vengo deriso imparo a stare zitto, se invece posso sbagliare senza vergogna imparo a partecipare. E forse da adulti succede esattamente la stessa cosa, solo che al posto della maestra c'è il capo, al posto del compagno di banco c'è il collega e al posto del voto c'è la riunione del lunedì mattina. Insomma, forse il buon lavoro di squadra non comincia quando entriamo in ufficio, comincia molto prima, quando impariamo che per lavorare bene insieme bisogna sentirsi abbastanza sicuri anche da poter dire non lo so oppure ho sbagliato. E questo lo impariamo già da piccoli, quindi cerchiamo di insegnare ai bambini tutto questo.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: legata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto. È chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini. Ed è chiara anche una cosa, che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara. Sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Immaginate una classe di bambini a Milano. Uno compie gli anni, arriva la torta e parte: tanti auguri a te, finita? Ma che, ripartono in un'altra lingua e poi un'altra ancora. Alla scuola del Trotter gli auguri di compleanno si cantano in 8 lingue diverse. È una delle scuole più multietniche di Milano, oltre il 60% degli alunni non ha la cittadinanza italiana. Moltissimi però sono nati qui, sono cresciuti qui e parlano italiano, come possiamo immaginare perfettamente. In questi giorni si discute di nuovo del tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi. Al Trotter intanto la quotidianità racconta qualcosa di molto concreto. All'ingresso c'è una biblioteca con libri in 80 lingue. L'obiettivo è bellissimo: riuscire ad avere almeno un libro per ogni bambino, qualunque sia la lingua parlata a casa. E allora torno a quel compleanno: 8 lingue diverse per dire la stessa cosa. Alla fine il bambino spegne le candeline e il desiderio, quello sì che si capisce, in tutte le lingue del mondo. Si riparte verso un'ora fatta di musica con Mina e Grande Grande Grande, prima ancora Liliana Sorrentino e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: dentro urlavo Dio ancora.
1: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro. Anche io sono contentissimo perché tra poco arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
14: Sì, hai già capito di chi parliamo.
13: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
18: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
17: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
23: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
22: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
0: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminare.

0: La nostra colonna sonora di noi adolescenti, gli 883, una canzone d'amore, dimensione suono soft, arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Quanto vale il gusto italiano nel mondo? Più di 72 miliardi di euro, il nuovo record raggiunto nel 2025 dalle esportazioni agroalimentari italiane, che sono cresciute del 5,6% rispetto all'anno precedente. E il dato più interessante è che ben 52,2 miliardi arrivano proprio dai prodotti immediatamente riconosciuti all'estero come simboli del Made in Italy. Che cosa mettiamo in questo grande carrello della spesa internazionale? Beh, il vino resta la prima voce del nostro export agroalimentare, con un valore vicino agli 8 miliardi di euro. A correre più velocemente, però, sono stati il caffè torrefatto, pensate, cresciuto del 23,6%, i prodotti dolciari a base di cacao, i formaggi, la frutta fresca e i prodotti da forno. Ottimi risultati anche per due autentici ambasciatori del gusto italiano, sto parlando del grana padano e del parmigiano reggiano, che insieme si avvicinano a 1 miliardo 800 milioni di euro di esportazioni. E dove arriva tutto questo ben di Dio? Beh, la prima destinazione è la Germania, con oltre 11 miliardi di euro, seguono poi la Francia con quasi 8 miliardi, gli Stati Uniti con 7 miliardi e mezzo e il Regno Unito vicino ai 5 miliardi. Nel complesso quasi il 60% delle nostre esportazioni agroalimentari rimane all'interno dell'Unione Europea. E il 2026? Beh, l'anno non è ancora terminato, quindi non abbiamo ancora un bilancio definitivo, però nei primi 5 mesi le vendite oltre confine hanno registrato una lievissima flessione dello 0,4%, più che una battuta d'arresto è direi una sostanziale tenuta in uno scenario segnato poi da dazi, da tensioni internazionali, da consumi probabilmente più prudenti. Continuano a crescere il caffè torrefatto, il grana padano e il parmigiano reggiano, e invece incontra qualche difficoltà l'olio d'oliva e alcune tipologie di vino. Insomma, il gusto italiano continua a viaggiare, perché all'estero non esportiamo soltanto pasta, vino e formaggi, esportiamo proprio i nostri territori, le nostre tradizioni e quel saper fare italiano che tutto il mondo ci invidia. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Antonella Bucci, Eros Ramazzotti insieme per chiudere le prime tre ore di questa mattinata, di questo martedì. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora della decompressione. Meno chiacchiere, più musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante.

0: La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Lo stop ai diesel Euro 5 dal 1 di ottobre, ferme oltre 440.000 auto. La Lombardia è l'unica regione della pianura padana a non aver trovato misure alternative. Il divieto interessa ai comuni con oltre 100.000 abitanti in quattro province: Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbice a Urignano, nella Bergamasca, in manette un 31enne. La donna in ospedale a Bergamo è in pericolo di vita. A Caravaggio ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 24enne residente nel Bresciano. A Monza, scoperta dalla Guardia di Finanza, un laboratorio che produceva loghi falsi per le auto di lusso, denunciati i titolari per contraffazione, ricettazione e violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro. A Milano da oggi la Fashion Week, moda donna, fino al 28. Questo pomeriggio in serata, limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele per un evento Vogue. Dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. L'Istat conferma, il deficit rimane al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
8: E che ora della decompressione sia, tanta musica, tanti successi soft uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità, con poche chiacchiere, allora via, niente chiacchiere, Aforisma d'amore e poi Michele Zarrillo.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo, sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni, l'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Foton, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi con

0: Basket in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

0: Da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12,490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da €16,990. Opel Corsa GS 100 cavalli da €15,990. Jeep Avenger Benzina da €18,990. Alfa Romeo Junior Hybrid da €23,990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Cauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
1: Canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: tensione suono soft.
1: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.